Papa, Bang Yanto di Sorong, di Kudus Laut sana, terus untuk Liga di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Marina di Atambua, Cecilia di Kupang, Emi di Rote,